Epidemia! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari! Ariari